lieto celemo. Ale poi in sé, che ogni vita sia, ne se s'abismato observi. E spoter che ne farri, gemschi curragu. As novi grossi,